0: direzione tedesco, nel zoo e one flat system zoo coastal lockers.
1: Condor 081, have you Mitchell, Tana Mojo?